0: Andiamo al secondo campione.
1: Ecco, e sono campioni perché campione. È il primo gruppo della serata, oltretutto un gruppo della grande tradizione della musica leggera italiana e in particolare genovese. Hanno anche loro già vinto un Sanremo nel 1978 con Dirsi Ciao e hanno conquistato il difficile giudizio della critica nel 1983. Con Vacanze Romane rimane nella storia e nel 1985 con Souvenir. Beh, a questo punto penso che sia quasi inutile dire il loro nome, ma bisogna,
2: diciamo,
1: il Mattia Bazzar.
0: Ecco i Mattia Bazzar, vecchie simpatiche conoscenze, con una nuova arrivata che è Laura Valente, la quale ha un onore e un onere, l'onore di succedere a un grande personaggio di questo gruppo e l'onore, insomma, di non fare rimpiangi, ma tu sei bravissima, gli hai superato molte prove. Allora, qualche nota sulla canzone. Siamo piccoli giganti perché affrontiamo ogni giorno la nostra solitudine sempre più invadente. Piccoli giganti per i Mattia Bazzar, dirige Maurizio Bassi. Non pare.

contatto da me. E non so se ci vedi più, non si mischiano mai i cazzi tuoi con i miei. Tutto cambia ma non il mood, io che mi incarto e mi apro per davvero solo quando canto. Ma di canzoni false te ne ho scritte un sacco e già lo sai.